0: Einfach gute Musik.
1: Einfach gute Musik.
0: HR1. Genau meins.
2: Du, quell'espressione malinconica, quel sorriso in più.